0: Rede.
1: Rede.
0: Nova Brasil FM.
2: Farafafum, farafafum, farafafum, farafafum, oi, oi, oi, oi, oi, oi, farafafum, farafafum.